0: fatemi veder. Andrà benissimo, siamo uguale statura. Giù quel manto,
1: fai
0: niente paura.
1: Se qualcuno entrasse,

segreto, presto! Che carta è quella, la patente, che sollecita gente, e di orror da basilio,

0: non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io siamo qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe nome, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nome, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensieri in mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo mi diceste?

0: non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Lasciate, l'aprire senza chiari, e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, io sbaglio, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Ponteggio!
1: Bene, fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragion di sospetto e non gli devi lasciare! Per questa sera... Una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che l'onor non è solo.
0: E dunque, dite, lucide, no?
1: Sentite,
0: parlate.
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo! Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il

0: paggio rinchiuso.
1: Tu sapi,
0: ma i tremiti palpiti
1: fu sol per bollarmi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: ti figaro il foglio e la volpe passì.

vassalli, vogliamo, corriamo, la nozia compir, vogliamo, corriamo, la nozia compir. Andiamo, men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo, men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir, pria di partir. La cosa è scabrosa, un'arte de corte, un'arte sorrir, un'arte de corte, un'arte de corte, un'arte de corte.

0: Niente, niente.
1: Dunque accordi?
0: Ma non accordo. Per finirla lietamente e all'usanza.

0: che soldezza, che belgi, che fu. Cosa dici, cosa è, cos'è l'amo? Ascoltate, ascoltate, da Bracone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor mio ti dar giù. Vedete i carofani,
1: il giardino,
0: sì.
1: Cosa
0: sento? Raso ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Su tutto lo vidia.
0: Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi?
3: Io sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì.
0: Ripetimi, ripetimi.
3: Onda balcone,
0: al balcone,
3: in giardino,
0: il giardino.
3: La signora, signora, il guardia, segui pure.
2: E il volpe dei testi,
0: no, non lo dire.
1: No,
0: non lo dire.
3: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questesso,
1: che
3: stupor,
1: a grine non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Quel salto la nostra casina.
3: Chi salta succede? Cosa?
0: E direbbe.
1: Esiste qualcosa?
0: Che dice? A me parli il ragazzo.
3: Che rubini! Esso appunto, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Io non vide saltare di là.
3: Che pazienza.
1: Signor,
3: questo bagno.
1: Cosa succede, Federico?
3: Dunque tu,
0: e salta giù, ma
3: perché?
0: Il timor,
3: che timor,
0: l'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto, ti peccappe un sussurro forduso.
3: Ora il grido,
0: l'ho scritto.

0: quante saran queste carte che per me
1: porgile a me
0: sono in trappola sua.

0: poc'anzi il fanciullo mi dire. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Succede?

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chi?

un uom che salta dal balcone in giardino, un'altra presso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza è comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo se stessa.

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di vapori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Or ve lo riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Ch'io vi prometto!

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: Mi fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Ditevi la vostra, o signor scolpro.
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce, senza avvocato, abbia vinta la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io, Madea?

se il pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi via Antonio e a un

0: pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro.
2: Così amara.
1: Sposa io sarò d'un
2: mancherò. Eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza. O pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
4: Che superba sentenza!
2: In che superba!
4: Siamo tutti vendicati!
2: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Sei capestati 2000 pezzettoni!
2: Son gentiluomo! E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
4: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
4: Qualche bambin trovato?
2: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
4: Come?
1: Cosa?
4: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri sono gli indizi veri di mia nascita illustre e soprattutto
0: questo
2: al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una scatola impressa cancionesca.
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio! E adesso?
2: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?
1: Raffaello!
2: E i ladri ti rapir
4: presso un castello.
2: Ecco tua madre! Valiano, tua madre!

dirà che a te lo dirás, mio padre che a te lo dirà, mia madre che a te

0: Or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi è doppia saranno. Prendi questo il biglietto da denaro che avevi e di tua dote. Prendi amor questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Andiamo ad informare.

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per trova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e
0: la lasciate agli altri avi suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo! E li vedrete voi.
3: Cosa mi dormi? E che ne disse il conte? Dispetto e rabbia, oh, che meglio or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e sia mio loco. Scrivi, ch'io scriva.

0: dovresti ballar col piede. Non mi dol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma non si proverò nel terrazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo ci si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Or ci sei.
0: Che diamine canta?
4: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
0: Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
4: Anch'esso?
0: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.
1: Eccolo!
0: Deve dare. Contessa.
1: Ricevete,
0: ricevete,
1: al fin si tratta, tu la vostra protesta,
0: seggiamo, seggiamo.

usanza, e donne ficcanti agri in ogni loco. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli tiene nel passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto colore.

0: Susanna, ma squilla. E così tenera il vestiroso sai di far tutto sposto. Si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Fai qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arecare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come...

0: quella spilla, o madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
1: È vero, questo oppio ti può giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
0: Ma ieri dunque il loco del congresso, so dove è stabilito.
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicar tutto.

0: Svegli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa. Onesta, e che il feudo al signor.
0: Oh, buono, buono, capisco come lì è. Accortati si son senza di me.
2: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio correte tutti quanti.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

momento della mia cerimonia. E io godeva leggendo, e nel volerlo io rideva. Di me...

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria, che infilar s'attonna.

che canta per marca fogarci mette che allettano per trarci le piume comete che brillano per toglierci il lume son rose spinose son moe pizzose son orse benigne son ombre maligne maestre d'inganni amiche d'affatti che vincono mentre lavorano

guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate. Avreste freddo? Armi umide la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci della crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madame infernette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco.
0: Resta

0: bella forma, ecco ben via. Non so se io veglio o dorma.
1: Un peggio un paggio, lo sento già il cielo.

0: Scusami, signor!
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! E questo!
1: Ah. Si chiama
0: questo!
1: Au! Au! Non battere così presto!